0: chiuso lo spesso.
1: Intelligenza artificiale. Künstliche Intelligenz. Intelligence artificielle.

l'urmo sulla tetta e l'unta dei muraiuni, chi è la scima della cota.

Doa tioro e peico o café, o nosso jumbu, noi l'autro nu, e sem vacanço, e sem surtio. La figlia volo a laubal, la liorre de me un normal, che devo liere viure sa via.

pensate le foto di un signor che in triunfo la porra e tenisse l'inquinto o sotto i valendo di troito lo semifinale sottice mette te lo domani e si fa del pagi e dolari disporato di tutti la mani ma c'era pace tarottio del sentanale.